0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Hear the difference.
5: Hear the world.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.

A tutti i gentili ascoltatori, questo momento, buon ascolto e benvenuti all'ascolto di Radio 3 ZZZ in programma, il programma italiano. Io sono Teresa Maesano, adesso subito metterò una canzone, dopodiché ascoltiamo Tom Padula. Buon ascolto.

0: Dove c'è musica e Rosso Ramazzotti ci sarà. Adesso spero che ci sarà Tom in linea. Tom? Sei pronto, Tom?
1: Sì, sono qua, Teresa.
0: Bravo,
1: ciao a tutti.
0: Sei in onda.
1: Continuiamo con la nostra storia dell'Italia e del mondo moderno, praticamente. Perché
0: bene.
1: Dopo la rivoluzione americana si cominciano a muovere le acque in termini dell'età delle macchine, arrivano le macchine industriali, prima di allora erano tutte fatte un po', you know, a mano, costruite per essere d'uso dell'uomo, ma con l'invenzione delle macchine a vapore, eccetera, arriva l'industrializzazione, quindi c'è la rivoluzione, è un altro tipo di storia, la rivoluzione agricola e la rivoluzione delle industrie che arrivano subito, però quello che poi ha portato di più a diramarsi tutte queste cose è la rivoluzione francese, perché la Francia fino allora era stata, cioè tutta l'Europa e tutto il mondo era stato governato dai re, e la rivoluzione americana ha portato le idee di far valere il popolo, e quindi le idee cominciano così a poco, poi si diffondono e diventano altre ere. Ecco qua, la rivoluzione francese. Al tempo di re Luigi XIV, il re Luigi XIV si faceva chiamare il re sole, poiché pensava che al centro di ogni potere doveva essere il re, come il sole del centro di un universo. La sua corte nel 600 era fastosa, elegante, brillante. Quindi stiamo parlando del 700. Questo re Luigi XIV è stato re per 70 anni e più. Più di 4.000 persone erano addette ai servizi del re, e nelle immense scuderie reali c'erano 2.000 cavalli e 4 carrozze. Egli aveva saputo creare una monarchia assoluta, fortissima, togliendo ai nobili e al clero il potere che avevano avuto nel Medioevo sui loro feudi. In compenso aveva concesso loro molti privilegi economici, come quelli di non pagare le tasse e di far lavorare gratis i contadini sulle loro terre. Tutta questa folla di nobili e di altri prelati, divenuti inutili e oziosi, non aveva altro compito che far la corte a un re, convinto che il potere gli venisse da Dio e che la sua volontà fosse legge per tutti. Quindi se lui diceva oggi si mangia cipolle, tutti devono mangiare cipolle, tutti lo devono fare. Quindi questo re era molto potente. Alle inutili spese della corte occorre aggiungerne altre enormi fatte per della corte occorre aggiungere altre enormi fatte per sostenere le numerose guerre intraprese per la gloria del re e le perdite derivate dalla devastazione delle terre. Dopo il re Sole, gli altri re di Francia furono molto meno forti e capaci di lui, ma continuarono a spendere per una corte sempre più numerosa ed inutile. Ma nel frattempo, dopo la rivoluzione francese, arriva Napoleone, quindi poi gli altri re dopo di Napoleone non avevano più tanto potere come questo. Finché le persone migliori capirono che l'ingiustizia nasceva proprio dal fatto che non si potessero discutere le leggi del re. Il popolo lavorava duramente e pagava fortissime tasse. I borghesi, professionisti, banchieri, industriali, producevano ricchezza che veniva sperperata nei lussi di una corte fannullona e viziosa. Nessuno poteva protestare perché lo Stato, la legge, era il re. Questo individuo comandava tutti, un po' come i faraoni di una volta, come gli imperatori, ma gli imperatori romani c'erano anche poi quelli che li aiutavano a governare, quindi tutta la storia in un certo senso viene, anche le monarchie dovrebbero essere guardate diversamente in diversi perché agiscono un po' diverso uno dall'altro. Ok, una situazione disperata. verso la fine del Settecento, ai tempi del re Luigi XVI, la situazione era disperata. Il re era debole, la regina Maria Antonietta era bella e intelligente, ma dura e capricciosa. Le tasse si facevano sempre più pesanti, la corte faceva sempre più debiti. Quindi stiamo andando da Luigi XIV nel XVI secolo a Luigi XVI, poi che arriva alla parte del quando c'è la Rivoluzione Francese nel 1789, però lui era re prima di allora, e avevano aiutato poi l'America nella rivoluzione contro gli inglesi, ma poi dopo che gli americani sono diventati Stati Uniti hanno lasciato la Francia e hanno fatto il loro comodo con gli inglesi che una volta li controllavano. E quindi c'è stato la rivoluzione francese viene dal fatto che la Francia aveva perduto moltissimi capitali grazie all'intervento che avevano avuto con gli americani. Spinto dai suoi consiglieri, il re si decise a riunire gli Stati Generali, un'assemblea costituita dai rappresentanti di tutti e tre gli stati. Oggi li chiameremo classi sociali, nobili, clero e terzo stato. Il terzo stato comprendeva tutti gli altri cittadini, quelli che lavoravano e pagavano le tasse. Gli Stati Generali avrebbero dovuto risolvere il problema dei debiti della Francia, ma il terzo stato chiese di cambiare tutto il sistema di governo e di dare alla Francia una nuova Costituzione. Quindi quello che succede qui è che poi il nuovo governo toglie i poteri al clero, alle chiese, eccetera, diventa tutto cose dello Stato, quindi le tasse venivano poi usate diversamente da prima. Come andiamo? Continuo?
0: Non per tanto.
1: Allora,
0: ti voglio dire, no.
1: Ok, allora finisco.
0: Poco, vabbè, che ti voglio dire, sono andata a vedere la mostra di Roma, sai, le cose all'exhibition.
1: C'è al museo di Melbourne.
0: Sì,
1: adesso,
0: al museo
1: la mostra
0: di Melbourne. Sì, c'è la mostra.
1: Io ho scritto tantissimo sulla...
0: Sì, c'è tanto da vedere veramente,
1: sì,
0: è bellissimo.
1: Ci sei stata?
0: Sì, sì, sono stata la settimana scorsa. Ci sono tante cose antiche che ti fanno sognare le cose come erano e come il valore che avevano allora, e tantissime cose. È bello spendere una giornata intera, io non sono stata tanto, però è bellissimo vedere le cose che usavano, come si...
1: Ma la parte principale di questa mostra è il fatto che l'impero romano, cioè tutto quello che hanno costruito,
0: c'è pure un po' di storia,
1: tutto il loro sapere legale, è rimasto, lo usiamo ancora. Per esempio le strade che hanno costruito loro, dopo 2000 anni ancora ci sono, mentre le strade che facciamo adesso sono belle, lisce, eccetera.
0: Sono di
1: dopo
0: carta.
1: 100 anni devono essere rimpiazzate.
0: Sono di carta.
1: Ma forse quella è l'idea di dare lavoro. Dopo 120, cioè, si sgretola la catrame, eccetera. Quindi i romani usavano, ma cose diverse. La storia è interessantissima da vari punti di vista e da ricordare pure che le cose avanzano, però a volte indietreggiano pure. Quindi c'è un passo avanti, due passi avanti, uno indietro.
0: O viceversa, tante volte andiamo due indietro.
1: Succede anche qui.
0: Per certe cose è meglio adesso, però...
1: A volte adesso. Due pure indietro, a volte anche di più.
0: Anche di più, sì. Purtroppo è così.
1: Ma
0: adesso
1: il fatto della
0: mondo...
1: storia è che le persone sono così occupate di questi tempi che non guardano tanto alla storia e dicono erano altri tempi, quindi un giorno alla volta, diciamo adesso,
0: non si interessano,
1: è così occupata che non ha tempo.
0: Infatti, sì, non ha tempo, deve stare...
1: Ma io non gli do tanta colpa, perché io sto combattendo adesso Ma io ho combattuto su queste cose da 55 anni compiuti. Sono che mi interessa sempre alla storia, alle lingue, perché credevo sempre che, ho sempre creduto che le lingue sono importantissime, ma nel mondo ce ne sono 10.000, quindi tra quelle che chiamano dialetti, lingue locali e lingue nazionali,
0: sì,
1: ce ne sono tantissime. Però ognuno di noi dovrebbe conoscere la propria lingua. In Australia, se non conosciamo l'inglese e l'italiano per bene, non si può andare avanti. E questo è il mio messaggio ai club italiani, dove a volte c'è stata una riunione dove hanno fatto l'annual general meeting, tutto in italiano. E quindi se ci sono anche altre persone, anche se ce ne sono poche, uno ha bisogno di spiegare certe cose. Però un po' alla volta ci stiamo arrivando qui a Melbourne, perché i club italiani sono essenziali alla vita multiculturale dell'Australia, hanno dato un grande appoggio a questo movimento globale qui in Australia. Quindi non si può dire che la nostra civiltà australiana è monocultura, non è affatto. Si potrebbe dire che noi tutti ci dobbiamo integrare, cioè dobbiamo accettare il fatto che si dovrebbe imparare la lingua inglese per bene e seguire anche gli interessi politici della nazione qui, come anche poi mantenere i nostri contatti con l'Italia.
0: Sì,
1: perché noi abitiamo qui. Quando c'è il football, per esempio, se c'è la partita Italia-Australia, se tu abiti a Melbourne, molti dicono siamo italiani quando c'è la partita, però la realtà è che tu non abiti là, sei qua, quindi
0: sei qua,
1: sì. Combatte l'Italia e l'Australia, a quale
0: deve fare tifo?
1: Ma,

0: Adesso
1: ma insomma, in questa mia presentazione sulla storia, sì, mi sembra che sia importante. Spero che qualcuno ne faccia qualche commento a voi.
0: Spero che più per di dire, uno.
1: Tom sta facendo qualcosa di buono.
0: Spero che più di uno. E più
1: ma,
0: di uno. Che,
1: almeno va, uno.
0: Non ti posso dire okay, tanto. Okay, non ti posso,
1: grazie non Teresa, non grazie ti po- del okay, tuo appoggio.
0: Ok, that's okay, sempre benvenuto. Ciao. Ciao, buona giornata.
1: We accept it, ciao. Whatever. Okay.
0: Ciao.
1: Ciao, anche a te. Ciao, ciao, ciao.
0: Bene, adesso un'altra canzone.

Bravo, bravissimo, Roberto Severini. E adesso iniziamo con qualche annuncio. Annuncio lo chiamiamo. Sì, annuncio. L'ultimo bilancio ufficiale dei morti nel terremoto del Venezuela, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità. E il bilancio ufficiale del 23 luglio, che è prossimo, è di recente, il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ha causato 5.398 morti, con l'aggiunta di 52 decessi comunicati dopo dal presidente dell'Assemblea nazionale George Rodriguez tramite il suo canale Telegram. Altri dati aggiornati è quella

data di feriti a 16.440, i sfollati 18.000 o più, e tanti edifici, tantissimi edifici, 856, insomma, tante, tante, tante. Le stime tra iniziative civili e ONU oscillano tra i 29.000 e i 50.000 persone. Non ci vogliamo dimenticare di loro, dei superstiti più che altro, perché quelli che sono morti ormai sono morti. Bene, veniamo in Australia adesso. Il gigante dei supermercati Woolworths sta delocalizzando centinaia di posti di lavoro aziendali e inizierà oggi le consultazioni con il personale potenzialmente interessato. Il rivenditore non ha voluto confermare quanti dei suoi 10.000 dipendenti aziendali saranno coinvolti, ma l'ABC comprende che centinaia saranno interessati in team, tra cui persone IT e finanza. In una dichiarazione, un portavoce di Woolworths ha detto che per rimanere competitivi con la rapida espansione dei player internazionali nel mercato australiano e per continuare a offrire prezzi più bassi ai clienti, doveva eliminare la complessità e migliorare l'efficienza in tutta l'azienda. Da molti anni abbiamo team dislocati in tutta l'Asia e accordi di servizi gestiti di lunga data in atto, hanno detto. Li rivediamo regolarmente per assicurarci di accedere alle migliori capacità globali e ridurre i nostri costi per garantire di offrire i migliori valori ai nostri clienti. Però tagliano i posti di lavoro, quello è il problema. Comunque, un'altra notizia qua, gli australiani sono i più grandi giocatori d'azzardo del mondo, con 1.500 dollari persi per adulto ogni anno. Raccontiamo in breve la storia di una donna che ha perso tutto e non è l'unica. Il momento in cui mi sono reso conto di avere una dipendenza è arrivato al punto in cui non mi importava se vincevo o perdevo, dovevo solo essere lì, dovevo stare davanti a quelle macchine. Sono proprio narcotizzati per la mente, ti tolgono tutti gli stress. A quel tempo mio padre era molto malato e le macchine alleviavano quel dolore, tutte le preoccupazioni per la vita, il mio lavoro, davvero tutto sparivano. Ho rubato 400.000 dollari in 7 anni. Alla fine la nuora del mio capo ha iniziato a lavorare in azienda e se ne è accorta. Sono stata licenziata, il che era giusto. Mi hanno incriminato il giorno in cui mio padre era in ospedale morente. La polizia mi ha chiamato e ha detto: dobbiamo parlare con te. Sono stati molto gentili con me. Mi hanno incriminato, fotografato e preso le impronte digitali. Ho incontrato l'avvocato per 2 ore all'assistenza legale e tutto ciò che le ho detto sul gioco d'azzardo non mi credeva. Continuava a chiedere: sei sicura di non aver speso i soldi per l'uso? Sì, rispondevo. Mentre sono stata condannata, i miei figli piangevano. Questa è la parte che fa più male. Pensare di averli delusi. Avevo 64 anni, non avevo mai preso una multa in vita mia. Eppure, eccomi lì, nel centro di un'aula di tribunale, in attesa di andare in prigione. Anche se è stato orribile e avrei davvero voluto che non fosse mai accaduto, la mia esperienza in prigione mi ha salvato la vita. Avevo un consulente che mi ha aiutato molto. Quando mi ha spiegato cos'è la dipendenza, il peso si è sollevato dalle mie spalle. È stato enorme. Ho iniziato a piangere. Ero letteralmente isterica nel pensare che queste macchine mi avessero fatto questo. Poi ho cominciato ad arrabbiarmi e ho pensato: va bene, facciamo qualcosa al riguardo. Proviamo ad aiutare altre persone a non finire dove sono finita io.
ho restituito tutti i soldi che ho rubato, quindi non devo nulla all'azienda, ma non ho nulla. Senza il gioco d'azzardo avrei avuto la mia piccola casa, ma non ho nulla a questo e questo mi spezza il cuore. Mi prendo piena responsabilità per quello che ho fatto, ma nessuno mi ha parlato dei pericoli di queste macchine. Nessuno mi ha detto che in realtà le impostano per assicurarsi che diventi dipendente. Porto la colpa, certo che sì, ma non la porterò tutta. Mi rifiuto di portarla tutta. Penso che le persone abbiano bisogno di sentire noi, le persone che sono state danneggiate, per capire che questa è una dipendenza. Se sei dentro, puoi sopravvivere, puoi ottenere aiuto. E ogni giorno è una battaglia, ma la battaglia può essere vinta. Se tu o qualcuno che tu conosci ha bisogno di aiuto di smettere di giocare, come questa signora che abbiamo parlato, puoi chiamare la Gambler's Helpline al numero 1800 858 858. La consulenza è gratuita ed è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Perciò non c'è scusa, magari, vabbè che è una dipendenza, però se uno si impegna la può sopraffare. Adesso un'altra canzone. E siamo...

Bravo, bravo questo. Bene, adesso sono le ore 13 e 37 minuti, siete in ascolto di Radio 3ZZZ, il programma italiano chiamato Luce e Vita Oggi. E adesso vi voglio ricordare che fra breve dobbiamo fare la riunione annuale che chiamano General Meeting, che sapete che si deve fare ogni anno, ma adesso sono più di 3 anni che non lo facciamo per via del lockdown e altre cose. Allora adesso dobbiamo farlo perché è necessario farlo. E vi voglio dire, se per caso non avete, voi che pagate la membership, se per caso vi è scaduta, non l'avete pagato o qualche cosa, se la pagate da adesso, nelle prossime 2 settimane, allora potete presentarvi alla riunione. Non vi dico preciso adesso, oggi, che quando è, però è verso la fine del mese di agosto. E allora avete tempo di pagare. Se non l'avete pagato prima, la potete pagare adesso, e così potete intervenire al meeting e potete supportare il vostro programma come al solito. Altrimenti non potete attendere, e magari se non molte persone vengono può darsi pure che non possiamo farlo, e non sta bene, perché dobbiamo farlo. Questa è per regola di legge, non è nemmeno una regola della stazione radio, ma è una regola del governo, diciamo. Allora adesso la Triple Z ha FPOS, perciò è facile iscrivere o rinnovare l'abbonamento. Se va sul sito web, clicca 3ZZZ o chiama Vanessa al 94 15 19 28 e puoi pagare al telefono, oppure puoi venire in presenza al 309 Albert Street, Brunswick, e pagare in contanti o con FPOS. Contanti o assegno o quello che sia, purché si riferisce a soldi, e tutto va bene. Ok, adesso mettiamo un'altra canzone prima di Gennaro. Spero che siete tutti attenti ad ascoltare Gennaro poi. Allora, questa è...

0: Gennaro?
1: Ecco, sono qua. Siamo un po' in ritardo. Pronto, mi senti?
0: Sì, sì, sì.
1: Siamo un po' in ritardo oggi.
0: Infatti, sì, hai ragione.
1: Comunque, cari amici radiofonici,
0: Va bene, dopo... magari non mettiamo la canzone dopo.
1: Esattamente. Quindi, cari amici radiofonici, buon pomeriggio a voi tutti, ascoltatori e ascoltatrici. Eccoci ancora insieme. Permettetemi di rivolgervi una domanda, alla quale ci tengo in modo particolare. Che ne pensate di questi nostri incontri settimanali? In altre parole, siete interessati? Vedete, la differenza fra la radio e la televisione è che con la televisione ci vediamo e possiamo renderci conto di come vanno le cose, mentre invece con la radio ci sentiamo soltanto. Io devo confessarvi che, dato il futuro di Gloria, che va al di là di ogni più fervida immaginazione e che Dio ci sta preparando, la vita di difficoltà e di dispiaceri che viviamo in questo mondo non mi sorprende affatto. E voi? Per ragione, la Bibbia diventa per me una fonte di ispirazione e di incoraggiamento, quasi come se io mi trovassi già dall'altra parte, capite? E per questo non mi stanco mai di parlarne. Nel frattempo, permettetemi di continuare questo grande viaggio nel tempo sulla storia della Chiesa. Il testo per oggi lo troviamo al capitolo 5 della Prima Pietro, i versi dall'1 al 14, che commenteremo man mano che lo leggeremo. Dunque, questa parte della prima lettera di Pietro alla Chiesa tutta è principalmente diretta ai conduttori delle varie comunità, ma la parola dirigente non deve suggerirvi il pensiero di qualcuno che ha il diritto di comando. Assolutamente no, come vedremo in seguito, e che in qualche modo si riallaccia alla parabola di Gesù sui talenti, cioè sulle capacità o le inclinazioni che ciascuno di noi possiede fin dalla nascita. E la parabola sul buono e fedele servitore, che poi alla fine riceverà il suo premio. Questa è l'ultima parte della prima parte della lettera dell'Apostolo Pietro alla Chiesa di quei tempi. È breve, ma tocca dei punti interessanti per ciascuno di noi. Pietro dice: io esorto dunque gli anziani che sono fra voi. Ecco il primo punto. Chi sono questi anziani? Non necessariamente più attempati di età, perché l'Apostolo Paolo ordinerà il suo discepolo Timoteo, più o meno ancora ventenne, lo ordinerà come anziano addirittura per la chiesa di Efeso, una delle più grandi e difficoltose comunità. Chi è quindi l'anziano? Il Nuovo Testamento fa riferimento varie volte ad anziani che servivano nel ruolo di conduttori della Chiesa. Il termine conduttore ha un significato alquanto diverso da quello di dirigente, che automaticamente si ammanta di autorità. Ed infatti, nelle righe seguenti lo vedremo meglio, in quanto Pietro stesso si definisce come tale. Infatti dice: io che sono anziano con loro. E poi aggiunge qualcosa che ci indirizza sulla giusta via. Io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata. Quindi una frase con due soggetti diversi. Il primo ha a che fare con il buon esempio da trasmettere ai fedeli. E non credo che sia come andare a passeggio, ragazzi. Essere un testimone di momenti tristi e dolorosi non è facile. Le sofferenze di Cristo, ad esempio. Il secondo soggetto si proietta nel futuro ed è la conseguenza di aver svolto con impegno il proprio dovere. E che sarò, Pietro infatti dice, e che sarò pure partecipe della gloria grazia ad essere manifestata. E non venitemi a dire, cari amici ed amiche, che state dall'altra parte del microfono, che l'essere candidati a vivere una vita perfetta nell'amore e nella gioia più complete non sia eccitante. Sentire Gesù che rivolto ad ognuno di noi dice: vieni, buono e fedele servitore, entra nella gloria del tuo Signore, altro che vincita alla lotteria. E Pietro continua nell'esporre il santo incarico che Dio affida agli anziani, ai conduttori delle varie chiese. Ascoltate: pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. Quindi pascete il gregge di Dio, dice Pietro. Il gregge non è degli anziani, è esclusivamente il gregge di Dio, perché Dio lo ha acquistato col proprio sangue, col sangue di Gesù. Ed è una grande responsabilità quella di saper servire il prossimo. Significa assomigliare a Dio. Che ne dite? Essendo gli esempi del gregge, dice Pietro. E da dove ha preso lui questa sua convinzione di essere di esempio? Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, l'ultima cena? Che fece Gesù? Lavò i piedi ai discepoli, agli apostoli. Un servizio che era destinato ai servi. Ma che disse Gesù a commento di quello che aveva fatto? Aprite bene le orecchie. Lui dice: voi mi chiamate maestro, signore, e dite bene perché io lo sono. Se dunque io, che sono il maestro e il signore, vi ho servito, servite anche voi gli umilianti. Ma per capire meglio il bisogno, non il dovere, ma il bisogno di servire, non significa mettersi a tappeto davanti agli altri. Domandiamoci: qual era il sentimento che aveva spinto Gesù a farlo? L'amore. Gesù avrebbe detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Pensateci bene: quando amiamo, siamo disposti a tutto per la felicità dell'oggetto del nostro amore. Non è vero? L'amore, quindi, quello che viene da Dio, è la molla che fa scattare il nostro desiderio di uno spirito di santo servizio. Servire, quindi, servire per assomigliare a Gesù. La conclusione, sentite Pietro: e quando sarà apparito il sommo sacerdote, il sommo pastore, aprite bene le orecchie, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Quindi quando sarà apparito il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Quale ricompensa, cari miei? La corona della vita che non appassisce, cioè la corona eterna. Poi Pietro continua: parimente voi più giovani siete soggetti agli anziani. Anche qui c'è un punto di interesse. Ascoltate: a prescindere che per i più giovani devono intendersi non solo di età, ma anche giovani nella fede, e quindi come tali bisogna al bisognoso di imparare a crescere nello spirito. Quindi per questo c'è l'accenno ad essere sottomessi agli anziani, che potrebbe destare qualche punto di domanda. Certamente il vocabolo sottomesso non riveste caratteristiche di potenza, di individualità, di autonomia. Non dimentichiamoci che qui si sta parlando di un ambiente totalmente diverso da quello mondano, cioè del mondo, dove chi più comanda più ha valore. E si è capace pure di uccidere per questo. Noi stiamo parlando della Chiesa come anticamera del Regno Eterno di Dio, dove noi tutti siamo invitati a crescere nello Spirito per essere trovati idonei ad entrare nel Regno di Dio. Qui le regole sono opposte a quelle del mondo. E ovviamente non si può stare con due piedi in una scarpa. Sentite con quali parole l'Apostolo Paolo commenta questo pensiero. E leggo in Efesini 3, versetti dal 17 al 19. Ascoltate. Dice, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Punto. Ecco, questo è il programma che la Chiesa, come ogni comunità, deve realizzare. Ma torniamo a Pietro. E lui dice, tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Ecco un'altra qualità che ha la sua importanza, l'umiltà. Che significa? Il vocabolario risponde, virtù per la quale l'uomo riconosce i propri limiti, rifuggendo da ogni forma di orgoglio, di superbia, di emulazione o sopraffazione. Quindi l'umiltà è in sintonia con l'essere sottomessi, come abbiamo già visto prima. Qualità queste che hanno un valore nettamente negativo agli occhi di questo mondo, ma che acquistano una risonanza immensa agli occhi di Dio, perché lui è umile, lui è sottomesso. Ed infatti Pietro continua, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine perché egli ha cura di voi. Che significa? Dio ci innalzerà a suo tempo. Significa che Dio, quando avrà terminato i suoi piani per la distruzione del male e di Satana, che lo ha introdotto nell'universo perfetto di Dio, come lui lo aveva creato. E Pietro continua mettendoci in guardia contro il nostro nemico. Dice, siate sobri, svegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Perché come un leone ruggente? Sentite questo pensiero che leggi in Apocalisse 12, versetto 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore. Aprite bene le orecchie, sapendo di non avere che breve tempo. Ecco la ragione. Ormai Satana sa che la sua sorte è segnata e ce la mette tutta per darci fastidio. Ma non c'è da temere, non siamo soli, Dio è con noi. E a parte il fatto che in questo mondo incontriamo più sofferenza che piaceri, più dolori che gioie, la visione di un futuro di gloria ci rassicura. Sentiamo Pietro, dice, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza che è sparsa per il mondo. E Pietro, dopo averci esortati a resistere al maligno stando fermi nella fede, ci presenta la vittoria finale. Dice, or l'Iddio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà saldi, vi fortificherà, a lui sia l'impero dei secoli dei secoli. E se Dio per noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? Amen. Anch'io mi fermo con questo bel pensiero, dandovi appuntamento alla prossima volta. Ciao.